troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

foreste del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, di da di da.

0: troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa sveglia.
1: Tisky the Tasky, a brown and yellow.
2: Jazz FM,
3: Jazz
2: 慵懒时光，尽情摇摆。
3: 慵懒时光，尽情摇摆。
2: 爵士的律动，陪你度过慵懒的时光。
4: 快乐卷卷猫，让成长变美妙。微信搜索小程序快乐卷卷猫，带孩子进入神奇的故事世界。
5: 圆眼睛，长胡子，四只毛蹄子，爬树呱呱响，来找好孩子。
6: 小朋友，我是卷卷猫，想找我玩吗？告诉你一个秘密，我就藏在微信公众号里面，搜索卷卷猫电台和快乐卷卷猫都可以找到。